0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Pontexa.